0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 98.5.